0: banrone. Have to be blada da danrone. And me bene. Do sabba do da day, do bob da boo da day, so bone, sabba ba ba me.
1: Abba do dee.
0: Will a re banaza.
1: Ebba da ba da.
0: Will a la ba zini.
1: Walla but, boodla but.
0: Steeble a do dee.